Ia, mai o tala tamo o Samoa mo ni au fua fuanga e Lucy Fitzgerald maurunga e vela lo e tatau e su Fitzgerald na mawalalo o le apuntia le la ia o telo temi o le ahahangi maru mai savili mai le tui saute fasangatu le tui sasae. Ia o le abano e ono to ulo timunga e ono se fulu pasene.

0: Ia mtu mazambo lo fa pel tato li tio foni ol fa un ol vai sone yo la fa nga tal tato li tio foni mo fu yo na la wa tu le ol tu yo le no mo ma le la tu foa i yo mai fu li si tato au pol klama ta ya ol la tu fo la tu foa i ai ol ma wa foa i la vai le lu vai se talu no fa li tio foni ia na le no se la ai lo fa ma ma u ia Willie might that get for the elevator to the Ferrea Samole, to Lufa over one of Valuono, to Lufa over one of Valuono. Richard Parker, Malan Pesselini, only happy, my lord.
1: Talo for lover, what will Richard Parker, although if I long along with my pair? Si fo fonga o le fa EB Iva valu tesi ma le tasi famo I Brisbane I oi o le festa lea